0: Le dico che queste cose sono scambi di
1: posizione. Io sono per un posto all'inizio. Sono un altro.